0: 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Sorriso.
3: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Sorriso. Momenti della notte.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Ben ritrovati e buonanotte. È arrivato il sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità chieste dall'Italia. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. Il ministro Giorgetti si è detto soddisfatto. Dombrovskis ha aggiunto fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6%. Il Partito Democratico ha presentato un progetto di legge sul diritto a restare dei giovani. La segretaria Ellie Schlein.
3: Per anni ci hanno detto che il problema era solo l'immigrazione e non hanno visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che oggi si vedono offrire contratti precari, salari da fame e purtroppo si sentono costretti a partire. Partire non deve essere mai una costrizione, deve essere una scelta fatta per arricchire i propri percorsi professionali e di vita, ma non deve essere una scelta forzata dalla mancanza di opportunità in Italia.
2: Caso Minetti, il procuratore generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia. Il ministero della giustizia ha commentato: è stata trasmessa una relazione della procura generale di Milano alla Quirinale. Nella nota di 2 pagine emerge che dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione, a risentirci.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
13: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
12: Cioè?
13: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Sorriso.
2: È il momento di... Ma che bella giornata!

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Violi con Parlami d'amore Mariù. Saluto l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona. La sua giornata inizia bene alle 6 del mattino, ma bene. Buongiorno anche alla Susi di Sistiana. La mia giornata inizia sempre allo stesso modo: passeggiata con il cane, poi colazione con Radio Sorriso e poi devo andare al lavoro. Ciao, buona giornata a te e a tutto lo staff. Volevo fare tanti auguri di buon compleanno a Luca, anche se in ritardo, ma assolutamente ben accetti. E poi buongiorno anche all'amico che non si firma, però ci manda un buon giovedì, e un saluto anche all'amica Valeria di Vigo Novo, che tra poco poi ascolteremo. Arriva il maestro Raul Casadei con una bella mazurka dal titolo Lella.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Buongiorno, Valeria di Vigonovo. Per favore, avrei una richiesta stamattina. Che sarà, è possibile? Grazie mille, buona giornata a tutti.

0: sera sarà Will Beer, la voce di Roberta, orchestra Luca Pana, ma ancora un saluto all'amica Valeria da Vigo Novo e poi vado a salutare invece l'amico Marco, Marco dalla provincia di Vicenza, che mi richiede questo bel brano per entrare ufficialmente nel periodo estivo, così mi dice, manca anche poco alle sue ferie, mi racconta al telefono, mi richiede Matteo Tassi con Boom Boom, e allora ti accontento subito.
1: Senti il ritmo che batte.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Sorriso.
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Il nostro direttore Alexo con Ossessione Profumo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare subito l'amica Rita D'Aspresiano. Vi ascoltiamo siete sempre la nostra radio preferita, la vostra musica ci fa compagnia. Volevo farvi una richiesta di fare gli auguri di buon compleanno al mio compagno Germano con una canzone di buon compleanno. Scegliete voi naturalmente la più bella, grazie mille. Allora un abbraccio e poi li rifacciamo più tardi, assolutamente. Un augurio, un buongiorno anche a Nicola di Ponte sul Brenta. E si continua con Francesca Mazzuccato, un bel foxtrot dal titolo Fox Italiano.

Roberto Tagnani con Rose Rosse, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Maria dalla provincia di Verona che mi ha richiesto questo bel brano, e vado a salutare invece chi mi chiede questo bel cha cha cha, i Los Pedritos con Espinita. E allora un saluto anche va all'amica, all'amico Luca da Rovigo che abbiamo contattato prima, con Alfetta da Vera Romagna. Un saluto anche a Dina da Belluno. Ma andiamo avanti a ritmo di cha cha cha. Tra poco arriva quello che è l'argomento del giorno.

0: Marco il Clan con Rosse Rose e tanti auguri di buon compleanno a Bruno, il marito dell'amica Celeste di Pozzonovo. E allora auguri, auguri, auguri da parte di tutta Radio Sorriso.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora buongiorno, tiziale. Ti faccio gli scherzi, sì, dai.
2: Questa mattina
0: sì, dai, ho detto sì che io facciamo un po' di scherzi a Tiziana, no dai. Buongiorno
2: Giovi, buongiorno anche ai nostri sorrisini. Allora amici, siete pronti per l'estate? Beh, tu sei pronto per l'estate?
0: Sì, io vorrei essere già al mare a mollo lì e stare lì, cioè di notte, di giorno, dentro il mare vorrei stare.
2: Infiniti giorni caldi a rosolare sotto il sole, a rinfrescarsi con un bel bagno ogni tanto, prendere un po' di tintarella. Allora, qual è la cosa che vi fa subito dire è arrivata l'estate? Può essere un profumo, una canzone, un'abitudine, un luogo, un sapore, quello del mare, quello del pesce, oppure quello della montagna, delle cose fatte alla griglia, dei picnic fatti nelle colline, nei colli iberici o bolognesi, insomma un sapore che ha quel gusto del momento speciale che ti fa dire oh, finalmente è arrivata l'estate e posso fare quello che voglio. E sotto questo aspetto, insomma, raccontateci qual è il segnale che fa per voi, che vi dà ufficialmente il via all'estate. C'è un momento preciso in cui scatta qualcosa che pensi? Ecco, è arrivata l'estate. Qual è il tuo, Giovi?
0: Il mio è quando vedo i fiori fiorire. Cioè, lo so che è una cosa che si lega alla primavera, però per me è estate.
2: Ma i fiori fiorire, cosa fanno oltre a fiorire i fiori?
0: Non so. Cosa fanno oltre a fiorire?
2: Emanano un profumo.
0: Eh sì, il profumo dei fiori, così mi fa venire in mente l'estate e quindi per quello.
2: Ah, io pensavo perché tiri fuori il costume, giri per casa
0: sì,
2: con lo slip.
0: No, beh, è vero, anche quando giri per casa con i pantaloncini corti, inizi a usare le magliette tipo maniche corte.
2: Poi ti metti l'infradito. Dice, no, devo tirarle fuori perché è arrivata l'estate.
0: È
2: no?
0: Vero, è vero.
2: Quindi in questo caso ti fa dire è estate quando è il momento decisivo di cambiare
0: l'abbigliamento.
2: È vero.
0: Ma qual è il vostro momento che vi fa dire è arrivata l'estate? Raccontatelo a Radio Sorriso 345 48 45 663. Tra l'altro possono essere anche dei momenti personali, del tipo
2: sì, certo,
0: quando vedo quel parente che non vedo da tanto tempo so che è arrivata l'estate perché
2: e ritorna
0: è
2: al paese.
0: Vedi,
2: molti
0: quello
2: ritornano, no, anche dall'estero vengono a passare, a svernare, beh, diciamo, per modo di dire, chi può, magari ritrovando tutti i familiari, insomma. E allora ditecelo anche allo 0423 736 680. Qual è quel momento, quella cosa che vi fa scattare l'idea e pensate subito ecco è arrivata l'estate?
0: Un'altra cosa che mi fa pensare è arrivata l'estate è quando inizi a bere quei bei cocktail fuori nei vari dehors,
2: è
0: vari
2: vero
0: bar, diciamo, è estate, che bello.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
5: Sorriso.
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
2: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buongiorno da Esther Roletto. Da Bruxelles è arrivato il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Il caso della Grazia Nicole Minetti, la Procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega: notizie di stampa non corrispondenti al vero, ribadito lo stato di salute del bimbo adottato che richiede la presenza della madre, parte la richiesta per i danni. Tennis, l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo, oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio, buona la prima dell'Italia del CTA di Intrimbaldini, che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: beh, ma i nostri controlli.
10: No, no, no,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
5: Sorriso!
7: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti?
10: Al primo posto torna la Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
5: Iperceramica.

voce di Elena, Alve ed Elena, la Vien Rose. Così partiamo con la nostra seconda ora insieme. Vado a salutare l'amica Liana di Pordenone, un grande saluto. Sempre qui a Pieno Ritmo a parlare di estate. Oggi vi chiediamo qual è un segno, qualcosa che cambia, un avvenimento che vi fa pensare: ok, adesso è arrivata l'estate. Raccontatemi al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 736681. Intanto saluto l'amico Giovanni di Mogliano Veneto, volevo fare gli auguri al mio amico Palmiro che oggi compie gli anni e volevo dedicargli gli auguri su Radio Sorriso. Allora, auguri caro Palmiro, auguroni da parte di tutta Radio Sorriso. E poi salutiamo ancora Rita di Spresiano che vuole fare tanti auguri al compagno Germano con una canzone di buon compleanno. Allora vi uniamo almeno, come dire, riuscite a festeggiare tutti insieme, vi festeggiamo. Quindi auguri a Germano, auguri a Palmiro con un anno in più, Ornella Nicolini, e tanti tanti auguri. Un saluto a Volta Mantovana da parte di Ferruccio, un buongiorno a tutti gli amici Radio Sorriso e alla Bocciofili, per richiedere un brano da dedicare a tutte le donne, dato che c'è il Giro d'Italia femminile che passa da Volta. Va bene, tra poco caro Ferruccio ti accontentiamo, ma intanto raccontateci qual è un segno distintivo che vi fa pensare all'estate. Può essere il cambio della temperatura, può essere magari qualcosa che vedete voi, qualcosa che accade nella vostra famiglia o magari guardandovi intorno. Fatecelo sapere, oggi si parla d'estate, ormai ci siamo, ormai siamo all'interno anche di quest'estate 2026.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che dice, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo.

campo deve avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno di allora lo compro a fare. E magari 10 anni o 20 anni che è la cervicale e pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso, defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

Russell, Ferrari Casanova con Capitano, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Ivan di Monzambano, provincia di Mantova, che a proposito dell'argomento del giorno mi scrive così: ciao carissimi, sabato finalmente parto per le ferie, come tutti gli anni sarò a Cervia e mi rendo conto che le vacanze iniziano, e quindi che è estate, solo quando vedo passando in macchina la ruota panoramica di un parco, ecco, divertimenti abbastanza famoso. Tutto questo logicamente ha una lunga storia personale, ma in quelle zone mi sento rilassato, a mio agio, ma soprattutto accolto da persone favolose, e per me è estate anche nel cuore. Che bel messaggio, Ivan. Effettivamente tante volte, per chi magari vive in città, non si rende conto che è arrivata l'estate finché magari non torna in quei luoghi di vacanza. Per esempio, a me capita spesso, quando vado magari nelle zone di mare qua vicino, che può essere Jesolo, Eraclea, eccetera, allora lì in realtà c'è proprio una zona che è Porto Santa Margherita, dove per me quando arrivo lì io so che è estate, non so come dire, è proprio una sensazione, no? E mi rendo proprio conto che è arrivata l'estate, perché lì vado sempre comunque al mare e vado sempre in estate, vedi? Quindi anche spesso si ci accorge che è arrivata una stagione anche rispetto a un luogo che magari si visita o che si ritrova dopo un po' di tempo. Buongiorno e buon giovedì all'amica Sandra di Gemona del Friuli, all'amica Giuliana invece, che mi manda un bel girasole direttamente da Montichiari, provincia di Brescia. Buongiorno anche all'amica Rita di Maniago, e un abbraccio all'amica Raffaella di Asolo. Arriva l'amico poeta Mario da Gazzo Veronese: non c'è più il gallo a svegliarmi. Non so se è la risposta all'argomento del giorno o è una constatazione. Comunque buona giornata anche a te, carissimo Mario. Noi continuiamo con la musica a ritmo di rock and roll con Fausto Fulgoni e questo bel brano, una bella novità qui su Radio Sorriso. Il titolo è Reagire.

0: cercalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderente.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
6: 448 45 663,
7: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
9: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Jenny Lego con l'anatra. Io saluto l'amico Marco di Brescia. Per lui il profumo dei fiori che sbocciano, beh, gli fa venire in mente l'estate. Dice, questa è ufficialmente estate. Un abbraccio anche all'amico Alessandro da Reggio Emilia. Sentiamo cosa ci racconta. Ciao Alessandro.
1: Buongiorno Radio Sorriso. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono Alessandro da Reggio Emilia.
0: Ciao Alessandro,
1: dall'autobus,
0: ciao.
1: Dall'autobus sono in discesa verso la città e volevo dire che per me è arrivata l'estate quando cominciano a chiamarmi per andare a lavorare alle varie feste paesane.
0: È vero, anche questo
1: faccio,
0: è
1: faccio
0: il caso
1: tante. Ora quando cominciano a arrivare tutti i messaggi di se vado a far da mangiare le feste, per me lì è arrivata l'estate. Se potete una canzone allegra.
2: Grazie mille, buona giornata e grazie mille della compagnia.
0: Sì.
2: E se potete mettere Ediglio di Nicolucci, grazie.
0: Va bene Alessandro, ti accontento subito con Edilio, il maestro Nicolucci, la vera Romagna Folk. Subito dopo invece vado ad accontentare chi mi richiede questo bel brano, Amor Sincero, nella versione proprio di Patrizia. Ciao Giovanni, per favore, mi faresti ascoltare Amor Sincero? Un augurio e una serena giornata da parte di Maria di Padova. Beh, allora tranquilli, tra pochissimo, cara Maria, ti vado ad accontentare.

Patrizia con Amor Sincero, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare adesso l'amica Luigina da Morgano. Il sole si è già svegliato, buon giovedì, ma era da un po' ormai che il sole si è svegliato. Allora buongiorno cara Luigina, e poi vado a salutare l'amica Mariangela di Sale, provincia di Alessandria. Buon giovedì Radio Sorriso, sono Mariangela Mary di Sale Alessandria. Oggi è un giorno speciale, faccio gli auguri di buon compleanno alla mia cara mamma Pierina da parte dei suoi familiari, e logicamente aggiungo io da parte di tutta Radio Sorriso. Ti festeggiamo cara Pierina con un brano di Tony D'Aloia, Champagne. Allora tanti auguri ancora logicamente, e poi vado ad accontentare subito dopo invece l'amico Paolo di Maerne con Eternamente Pietro Galassi. Ma continuate a raccontarmi qual è quel avvenimento, quel gesto, quel momento, quel paesaggio che vi fa dire adesso è estate e vi fa proprio entrare nel piacere estivo. 345 48 45 663 oppure 0423 736 80 81.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Pietro Galassi con Eternamente, tra poco Farfalle su due ruote con Giovannina ed Iris e si continuerà a parlare di estate. Secondo me, poi glielo chiedo dopo, una cosa, ma no, ma tu non dovevi interagire ora. No, perché secondo me c'è un segno distintivo che a te, Iris, ti fa venire in mente l'estate. Sì, io lo so, vedi che lo so. Beh, tra poco ne parliamo. Intanto vi aspettiamo 345 48 45 663. Scusa, magari.
1: No, arrivo.
0: Arrivi, ok. A tra poco.
2: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 10:01.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buongiorno dalla redazione. Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti sul tetto della Basilica di Santa Giustina a Padova. Hanno messo in sicurezza alcuni coppi del tetto scivolati fino alla linea di gronda dopo il vento forte dei giorni scorsi, con un concreto pericolo di caduta.
16: Palazzo Moroni a Padova, sabato 6 giugno, ospita la Giornata dello Sport 2026, evento benefico organizzato dalla Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell'azienda ospedale Università di Padova. L'iniziativa è l'evento cardine del progetto Stai Bene 4.0, che ha l'obiettivo di promuovere un approccio innovativo alla cura dei bambini affetti da patologie oncoematologiche, integrando terapia clinica, benessere psicofisico, attività sportiva e attenzione ai diritti del bambino e della famiglia.
15: Dal Canale San Marco di Venezia il via alla sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a vela, parte da Venezia verso Cattolica, che da domani all'8 giugno ospita alla banchina di Via Antonini il primo villaggio della vela dell'edizione 2026.
16: È tutto.
17: Solo da 1 euro
1: fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
17: Termini e condizioni in negozio online.
18: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
19: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
20: Prendiamo due prodotti Luxury
19: e teniamo lo scontrino.
20: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
19: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
21: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
22: Delta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, Iris in vostra compagnia. Buongiorno a tutti, buon giovedì. E ho chiuso fuori dalla porta Giovanino, così impara a scrivere quello che ha scritto sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Sì, cari amici sorrisini, dovete andare a vedere cosa ha scritto il buon Giovanino sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Allora così il primo intervento lo faccio da solo e così impara, no? Ti ho chiuso fuori dalla porta, non puoi entrare.
1: Ma adesso ci sono,
0: ma uffi, ho detto che
1: tanto le chiavi erano in giro.
0: Sì, le mie chiavi, stranamente. Dicevo che ti avevo chiuso fuori dalla porta perché ti sembrano cose da scrivere,
1: certo,
0: su Facebook.
1: Certo, non abbiamo detto il buongiorno.
0: Vabbè, sembra colpa mia che mi sveglio tardi.
1: Guarda, sono sveglia, facciamo il buongiorno e poi
0: sono sparita. E poi mi sono messa a fare le pulizie di casa. Lavatrice, asciugatrice. Ero un po' arretrata.
1: Dai vari lavori, dalle varie cose.
0: Ero leggermente arretrata con le cose. Va bene, allora dai, continuiamo con la musica. Vi ricordiamo i numeri 0423 736 680, oppure 0423 736 681,
1: oppure 345 48 45 663 per i vostri sms, whatsapp, note vocali, dove ci potete raccontare qual è quel segno distintivo che vi fa dire: oh, siamo in estate.
0: Ah, quando cominciano i concerti di Vasco Rossi.
1: Io lo sapevo.
0: Vabbè, ma io gioco in casa, sai come ha detto Vasco quest'anno sopra il palco: è passato il Natale, è passata la Pasqua, adesso arriva la nostra festa.
1: Eh beh, giusto.
0: E quella insomma è un po'.
1: Io per esempio so che è giugno quando Iris fa i concerti.
0: Certo, cioè, che della serie non posso prendermi le vacanze a giugno perché Iris fa i concerti. È questo.
1: No, è estate, però so che è arrivata l'estate, perché poi è luglio, ci sono tutta una serie di cose. Sì. E quindi
0: è vero.
1: Per quello.
0: Continuiamo con la musica, vado ad accontentare Luciana Di Vigasio, Verona. Oggi dice sarebbero 49 anni di matrimonio, ma lui purtroppo non c'è più. Un abbraccio Luciano, un bacione. Ti regaliamo Vito con Rossetto e Caffè. Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.

Cassetto e Caffè, Gianmarco Baguti, l'orchestra italiana, la voce di Vito, e così abbiamo accontentato la nostra amica Luciana. Salutiamo Bruna di Pezzan. Ciao.

0: Antonio Poli di Amel Medical, sto giro so caricatissimo, eh?
1: Giovanni è sempre carico, cari amici di Radio Sorriso, un buongiorno e un ben sintonizzati su questa meravigliosa e, aggiungo, allegra radio. Allora, perché chi ascolta questa radio, io che vado in casa, ti posso garantire, Giovanni, che sono persone meravigliose, meravigliose, e di questo vi ringrazio per le tantissime, tantissime telefonate che arrivano ogni giorno nei studi di Amel Medical per chiedere informazioni, per chiedere soprattutto ai migliaia di clienti che abbiamo come utilizzare, che magari hanno la nostra magnetoterapia nel cassetto e l'avevano lì ferma perché stavano bene. Iniziano i primi dolori, non sanno come utilizzarla, per cui ci chiamano e a noi fa solo che piacere. Per cui, se voi, cari clienti Amel Medical, avete dubbi, qualsiasi cosa, chiamateci, che a noi fa solo che piacere darvi un'informazione su come utilizzare correttamente questo gioiello che voi avete in casa e che sapete apprezzare ogni qualvolta avete un dolore, perché questo dolore ve lo va a togliere. Questa è la cosa bella, la soddisfazione,
0: certo,
1: di queste migliaia di persone che ci chiamano per chiederci informazioni su come utilizzarlo in modo corretto, il nostro dispositivo Antidolor Pro. Per chi non ce l'ha e ha dolori e vuole liberarsi da questi dolori in modo naturale e soprattutto in modo, come posso dire io, casalingo, cioè senza andare su centri medici o quant'altro, poterla fare tranquillamente a casa. 880 20 40 per chi è pieno di dolori e finalmente vuole dire: io la voglio provare. Noi ve la diamo in prova a casa vostra.
0: Il numero 880 20 40. Il buon Antonio voleva far sapere che nel post vendita, insomma, l'assistenza continua.
1: Assolutamente.
0: Cioè, non è che vi mollano una volta venduto l'Antidolor Pro a fare i tuoi tarrangi. Loro nel tempo, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, rispondono sempre. Ok?
1: Assolutamente.
0: Mi fai mettere un disco?
1: Devi.
0: Ok.

0: seconda parte della nostra trasmissione. Adesso io direi di rivolgerci ai nuovi ascoltatori di Radio Sorriso che magari ti sentono per la prima volta o sì, ti hanno già sentito qualche volta però non hanno ben capito di cosa si parla, no? Vogliamo ripresentare l'azienda?
1: Assolutamente sì. Noi di Amel Medical siamo un'azienda italiana nata nel 1959. Ora abbiamo da parecchi anni la nostra sede, la nostra fabbrica a Carmignano di Brenta, in via Provinciale 37, dove potete, se passate, venire a trovarci, che per noi è sempre un piacere. Spiegarvi innanzitutto la magnetoterapia che produce Amel Medical, che caratteristiche ha di diverso rispetto agli altri dispositivi. Innanzitutto è un dispositivo che lavora senza fili. Cosa vuol dire questo? Che non dovete collegarvi alla vostra rete elettrica, che la potete fare in qualsiasi parte in cui vi troviate e che mentre la fate, proprio perché non è collegata a nessun filo, vi potete muovere e farla in macchina, dove volete. Altra cosa importantissima, la potenza del campo magnetico. Allora, generalmente quelli che producevamo una volta conducevano 100 Gauss per canale. I nuovi dispositivi Antidolor Pro ne producono 250 per canale e abbiamo 4 canali indipendenti in dove possiamo trattare 4 patologie contemporaneamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto una velocizzazione nel togliere il dolore. Per capire la velocità di togliere il dolore e soprattutto l'efficacia, voi dovete comporre l'800 80 20 40 per avere gratis a casa vostra in prova il nostro dispositivo Antidolor Pro. Cosa dire di più, Giovanni?
0: Guarda, sei stato bravissimo, in 2 minuti hai raccontato l'azienda. È così che si deve fare.
1: Certo, ma perché? Perché molte persone sono piene di dolori e stanno cercando una soluzione comoda e pratica da farsi a casa, in cui non devono più spendere soldi nei centri medici. Quando ce l'hanno a casa la può utilizzare tutta la famiglia per tutti i tipi di dolori. 800 80 20 40.
0: Perfetto, questo è il numero. Andate a vedere quello che si dice di Amel Medical su amelmedical.com, le varie recensioni. Alla prossima.
1: Ciao Giovanni, ciao a tutti.

0: Jenny Dego messicana, e salutiamo l'amico Giovanni di Mestre. Poi senti qui Iris,
1: sì,
0: perché l'amico Ivan mi dice: guarda che Iris va adesso a Vasco Rossi a fare i concerti di Cem.
1: Sì,
0: adesso... io mi immagino Iris che arriva vestita estiva e dice: scusa, no, scusate, no,
1: adesso questo... però dico un'altra cosa a Giovannino. Giovannino, guarda che sono uscite le facce.
0: Sono uscite le facce, le nostre?
1: Sì. No, da ieri sono uscite le facce di Vasco.
0: Ah sì?
1: Quindi preparati.
0: Ah sì? Non lo sapevo.
1: Quindi sai cosa vuol dire le facce di Vasco?
0: No.
1: Vuol dire che verranno annunciate le date del 2027.
0: Ah, ecco, bene. Bene, bene, che bello.
1: Quindi siamo già in ansia.
0: Dove... Sì, sì, no, già. Quando annunciano le date.
1: Perché
0: anch'io.
1: Poi il prossimo anno saranno 50 anni di carriera.
0: E quindi sarà un... immagino che sì, ci sarà tutto un contesto importante. E il giorno in cui li mettono in vendita i biglietti, sa che io prendo fede. Cioè, no, perché
1: io non ti dico nulla questa.
0: Ah, vabbè, ma perché giustamente c'è tutta una velocità, lo spieghiamo, certo. Perché
1: c'ho già mal di stomaco a parlarne.
0: Anch'io,
1: andiamo avanti,
0: già l'ansia, quindi lasciamo stare. Ciao simpaticoni, una buona giornata, eguagliate staglio e olio, mi fate morire dal ridere.
1: Virginia,
0: chi è staglio? Chi è olio adesso?
1: Staglio? No, tu no, sei io sono staglio. Olio
0: e
1: tu
0: io
1: sei staglio,
0: staglio.
1: No,
0: sì,
1: staglio,
0: sì.
1: Olio,
0: olio, boh, vabbè, comunque. Virginia, grazie, un abbraccio. Anche tu ci hai strappato una risata.
1: Salutiamo, sì, dimmi.
0: Si vede che è arrivata l'estate quando vai a bere il caffè, senti qui, e la barista mostra una scollatura da capogiro. Ciao Iris, ma ce lo scrive Luigi.
1: Sì, Luigi, ma che barista hai?
0: Però ha ragione, comunque.
1: Ma non è vero,
0: Luigi,
1: io no.
0: Io ti capisco, perché effettivamente
1: io quando sono al bar non metto cose da capogiro.
0: La barista di Luigi, sì, invece hai lui capito, capisce Luigi. Che gli è arrivata l'estate.
1: Va bene,
0: andiamo
1: dai.
0: Avanti con la musica.
1: Sì, andiamo avanti, c'era qualcuno che ci aveva richiesto una bella cumbia.
0: Giusto, giusto, l'amico Luca da Milano. Buongiorno Giovannino ed Iris. Io mi accorgo che finalmente siamo in estate quando abbandono calze e calzine e scarpe chiuse e posso uscire di casa liberamente con ciabatte, sandali, ne ho di tanti tipi e colori da abbinare, sia sportivi che eleganti. Vorrei ascoltare proprio una bella cumbia, hai capito?
1: Allora, sì, ho capito. Infatti io ho un amico che invece anche già in primavera si mette i sandali,
0: io
1: quindi si capisce,
0: no,
1: sta arrivando la bella stagione.
0: Perché il sandalo,
1: sì,
0: giustamente.
1: Per il sandalo. Andiamo con Las Palmas.
0: Sì, ci immergiamo in questa aria d'estate. Via!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenca.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury.
1: E teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2021. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Sorriso.
15: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo Edizioni Galletti Boston per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Dante Effetto Musica con Cica Cica, sempre qui su Radio Sorriso, e si continua a leggere i vostri messaggini che arrivano al 345 48 45 663. Iris, per me sì, arriva l'estate quando arrivano le zanzare. E quando le tavolette di cioccolato lasciano posto al gelato e latte ad amarena fresco messo un po' nel congelatore. Un saluto da parte di Marica.
2: E tra l'altro ci aveva scritto anche, era lei che ci aveva
1: sì.
2: Vabbè. Ma che presa in giro, perché io ho detto che ai tuoi tempi, ragazza, cioè mi avete preso in giro, vedete?
1: Ma vedi,
2: lei ha detto c'ho i miei tempi a svegliarmi, è vero?
1: Giusto,
2: siamo mica tutti uguali.
1: Perché tu hai i tuoi tempi.
2: L'altro giorno che sono venuta a lavorare alle 7 della mattina e sono andata a casa a mezzanotte, tipo sono arrivata a casa a mezzanotte che non sapevo nemmeno più chi ero.
1: Anch'io, comunque no, effettivamente. Cioè, dai, poi.
2: Tra l'altro con la musica a tutto volume.
1: A mezzanotte?
2: No, fino alle 9 di sera. C'avevo la musica sotto le orecchie, tutto tintin.
1: Che bello, deve essere proprio stato bello.
2: Ma sì, però sono stata sveglia perché c'era la musica.
1: Ah, quindi, ok, bene. Allora.
2: Vabbè, dai. Poi continuiamo con i vostri messaggi.
1: Buongiorno, vorrei ascoltare Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso. Grazie da Fiorenza di Torre di Mosto. Un abbraccio. Prima, però, accontentiamo chi ci richiede Chiquitita Cumbia nella versione di Daniele Cordani. E andiamo a salutare l'amica Giovannina di Badia Polesine.
2: Un abbraccio forte a voi. Andiamo con Chiquitita, la cumbia di Daniele, e poi l'orchestra Sorriso con Dillo alla Luna.
1: E beh, andiamo in musica.
2: Andiamo in musica, voi continuate a scriverci.
1: Vada.

0: L'orchestra Sorriso con Dillo alla Luna sulla radio più giovane che mai. Tra l'altro ricordiamo che proprio l'orchestra Sorriso sarà ospite uno dei nostri eventi di quest'estate.
1: Sì, sì.
0: Sì, voi dovete sempre segnarvi i nostri eventi, perché magari non sono tantissimi, ma noi ci siamo per voi e ci siamo anche per farvi soprattutto divertire, soprattutto ballare.
1: Quindi segnateveli, ma soprattutto partecipate, venite un bel gruppo, divertitevi, perché veramente più siamo più ci divertiamo. Iris, vai, vuoi dare qualche...
0: diamo qualche data, così. Allora saremo il 26 giugno a San Biagio di Callalta al Tobagi Festival. Troverete il nostro Alex con Tiziana e Massimiliano, questo siamo sicuri. Poi il 7 luglio ci sarà il Balliamoci Sopra Rosolina con un cast, ragazzi, con un cast straordinario. Però voi potete cercare anche tutte le informazioni in internet, nei nostri social, sapete che sul sito mettiamo tutto. Il 23 luglio saremo a Jesolo,
1: possiamo dirlo in piazza Torino, torniamo in piazza Torino
0: e ci sarai anche tu.
1: Ci sarò anche io, poi, e anche tu mi pare di ricordare.
0: Mi sembra. Quindi, poi il primo 2 luglio saremo a Gateo Mare per la manifestazione di San Licio. Il 15 agosto torneremo dagli amici di Cusignana
1: e quindi vi aspettiamo per passare il Ferragosto tutti insieme. Iris
0: e poi sapete che
1: lì
0: si mangia anche molto bene,
1: benissimo, veramente. Quindi non vediamo veramente l'ora di potervi ritrovare. I nostri eventi li trovate sul nostro sito sorriso.it oppure anche sui nostri social, la nostra bella pagina Facebook Radio Sorriso sempre con 3R o il nostro bel profilo Instagram. E a proposito di Facebook, facciamo un po' di saluti a chi ha commentato
0: la nostra foto. Ricordiamo cosa abbiamo scritto nella foto, perché insomma qualcuno che magari non ci segue nei social non capisce che stamattina siamo un po' così.
1: Il buongiorno arriva un po' in ritardo,
0: l'abbiamo messo mezz'ora fa, 45 minuti fa,
1: ma noi ci siamo sempre. Quello sì, è sempre colpa di Iris, che si sveglia perché stamattina alle 8 mi ha scritto, quindi si sveglia Iris, però si sveglia sempre tardi, si sveglia tardi,
0: va bene,
1: dai, a parte gli scherzi, però un saluto grande a tutti, in particolare a Massimo che ci dà il buongiorno.
0: Grazie Massimo, ti sembra un buongiorno con lo spritz e gli occhiali da sole,
1: in spiaggia lì sul tavolino con l'ombrellone e si sta godendo l'estate. Giustamente questa è estate,
0: è estate, giustamente noi stiamo chiedendo cos'è che vi fa sapere che è arrivata l'estate. Lui probabilmente l'aperitivo in spiaggia con gli occhiali da sole fa molto estivo, proprio estate.
1: Giustamente.
0: Va bene, dai, continuiamo con la musica.
1: Certo, andiamo ad accontentare l'amico Alessandro di Reggio Emilia. Buongiorno, sono Ale l'autista di Reggio Emilia e vorrei ascoltare proprio Penna Nera nella versione di Mariana Lanteri. Un bacione a tutti e allora buona passeggiata.

0: con penna nera. Non ho capito cos'è che è successo al gallo.
1: È andato perché stamattina il gallo non cantava più. Il gallo non c'è più, il gallo per svegliarmi. E poi il gallo
0: poverino è caduto nella pentola. Un po' come la Iris, si è svegliato tardi, più che altro. Vabbè, dai, no, come mi sto prendendo in giro praticamente da sola da stamattina.
1: Sì, io non dico niente, fa tutto da sola.
0: Vabbè, voi entrate nei social, poi capirete. Perché di solito il buongiorno su Radio Sorriso, che ora vengono messi?
1: Presto.
0: Aspetta, guarda che c'è l'orologio. Come funziona? Sono 10:57, l'avevo messo alle 10 della mattina. Non
1: noi oggi ci siamo, ma perché d'estate si ci sveglia dopo?
0: Sì, non ci si sveglia prima perché è più caldo?
1: No, io d'estate dormirei fino
0: di più.
1: Sempre, anche d'inverno.
0: No, invece io d'inverno dormo di più.
1: No, io d'estate dormirei. Ma perché giustamente? Però
0: io, ragazzi, se non dormo le mie 8 ore, sclero.
1: Otto ore.
0: Non riesco mai a dormire le 8 ore.
1: Se dormo
0: 8
1: ore, poi non dormo per 2 giorni.
0: Ma io proprio ho bisogno di dormire. Non riesco mai a dormire 8 ore, ma perché magari vado a letto tardi più che altro. Poi dopo la mattina faccio comunque fatica a svegliarmi. Ma io sono così. Comunque, capisci che è arrivata l'estate, qualcuno ci ha detto.
1: Perché sono arrivate le zanzare. Che bello!
0: Ed è arrivata la zanzara. È arrivata la zanzara, vedi?
1: La zanzara.
0: Anche
1: fresca.
0: Di là del vetro c'è la zanzara.
1: Salutiamo, lei non ci sta sentendo.
0: No,
1: però
0: per
1: noi
0: fortuna.
1: La facciamo ciao con la mano. Vedi?
0: Cioè, sulle mani, sulla Radio Sorriso. Cosa sta facendo?
1: Oh, Marco Dazzi, la zanzara, sempre qui. Su Radio Sorriso
0: ci offrono

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso
9: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 680.
10: Sono le 11:04.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buongiorno, bentrovati. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia e anche l'avvio del 2026 è positivo. Nel primo trimestre gli arrivi sono stati il 3,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Aumentano anche le presenze del 3,5%.
13: L'ospedale dell'Angelo di Mestre si conferma l'unico hub del Veneto certificato da Unicef Italia come amico delle bambine e dei bambini e consegue anche un ulteriore riconoscimento. Le buone pratiche messe in atto per neomamme e neonati diventano infatti un punto di riferimento anche per gli altri ospedali della Baby Friendly Hospital Initiative promossa dall'OMS e Unicef.
14: Gli eventi.
12: Da domani a domenica a Vigo d'Arzere, in provincia di Padova, diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto per la 10ª edizione della Notte Bianca, evento organizzato dall'Associazione Botteghe Unite. L'assessora al commercio e alle attività produttive, Cristina Masonne.
15: Quest'anno per la seconda volta sarà devoluta una parte dell'incasso all'Anteas, un'altra associazione di Vigo d'Arzere, che avrà modo di avere beneficio da parte di questa manifestazione. E poi la cosa importante è appunto che i negozi di vicinato potranno trarne vantaggio grazie all'afflusso di persone durante la serata della Notte Bianca.
13: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
16: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Sorriso.
22: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Siamo ascoltati la Little Tolly Family, Cristiana e Angelo con Siamo Oltre Ogni Pensiero su Radio Sorriso. Tra l'altro ricordiamo che loro saranno anche nostri ospiti nella giornata di domani certo. Pomeriggio saranno qui in diretta Radio Sorriso a Sorriso TV, quindi ragazzi vi aspettiamo per questa bella intervista insieme alla Little Tolly Family.
2: Assolutamente sì, appuntamento imperdibile, ma adesso vedo che abbiamo un altro appuntamento.
1: Certo, abbiamo l'appuntamento con la nostra amica Sara di Dentur che ha una bella promozione per voi.
3: Amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata anche a Sara che per l'attuale mese di giugno ha delle novità molto interessanti che riguardano Cliniche De Nova e il servizio di transfert Dentur. Buongiorno Sara.
4: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo di risparmio e il doppio risparmio a giugno perché la clinica De Nova offre uno sconto straordinario del 15% sulle cure dentali a chi fa proprio la prima visita durante il mese di giugno. Quindi è un'ottima opportunità perché vi posso garantire che lo sconto 15 aggiunto già al grande risparmio che si ha rispetto all'Italia è veramente tanto. Quindi approfittate, ancora un bel mese, c'è tutta l'estate davanti, venite a fare una prima visita gratuita e avrete in preventivo lo sconto del 15%.
3: Da De Nova e con Dentur già abbiamo prezzi molto abbordabili, migliori all'Italia. In più per questo mese di giugno un ulteriore sconto del 15%.
4: Veramente è interessantissimo, vi invito a prenotare subito la vostra prima visita. Vi ricordo che il pulmino parte tutte le mattine dal martedì al sabato, oppure se volete venire con la vostra macchina basta che chiamate qui in Dentur per prenotare.
3: Professionisti assolutamente qualificati, fattura detraibile, resta tutto come sempre praticamente.
4: Sì, assolutamente sì, il primo viaggio, la visita, la panoramica, i preventivi.

0: Cadenova.com, da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me.
1: Un giugno fantastico con Denture Cliniche Denova. Ciao Sara!
0: Grazie a tutti, chiamate con fiducia!

0: salutiamo con questo bel brano l'amico Paolo da Spinimbergo.
1: E noi invece ora, caro Giovannino, andiamo a salutare Filippo Sussi, che è il presidente del consorzio di tutela dell'IGP Riso Nano Vialone Veronese. Buongiorno Filippo, ciao!
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Filippo, siamo qui per raccontare un po' a quelli che sono i nostri ascoltatori come nasce il consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese e soprattutto in che cosa viene determinato, quali sono i fondamenti.
2: Beh, allora praticamente tanti anni fa ci siamo resi conto che il nostro riso aveva delle caratteristiche uniche, sia di qualità di prodotto, e quindi ci siamo consorziati e abbiamo chiesto all'Unione Europea, primi in Europa sui risi, di avere questa certificazione di qualità, che è l'IGP, che certifica che il nostro prodotto è un prodotto tradizionale, da lontano 1996. E quindi primi in Europa abbiamo creato questo brand, che è il Riso Nano Vialone Veronese IGP, che identifica il nostro prodotto unico, che nasce da acque di risorgiva nella pianura veronese a sud di Verona e che è veramente riconosciuti da tutti un riso dalle qualità uniche.
1: Dove lo si può trovare il Riso Nano Vialone?
2: Beh, si può trovare innanzitutto presso tutte le aziende che lo producono qua, cioè hanno tutte le aziende, hanno uno spazio aziendale dove i consumatori possono venire a provare a comprare, tante volte anche a degustare il nostro prodotto, e poi in tutti i negozi specializzati e anche al supermercato, perché ci sono anche riserie che usano il canale della grande distribuzione.
0: E tra l'altro, guardando il vostro sito, vedo che solo in alcune zone ben determinate viene piantato, giusto?
2: Beh, certo, viene piantato solo a Verona, quindi Veneto 100%, e solo su terreni che hanno avuto una rotazione culturale, quindi che non hanno sempre riso, ma hanno anche altre colture nel corso degli anni, e soprattutto erorati dalle acque di risorgiva che ci sono nella zona sud di Verona, acque purissime che creano un prodotto veramente unico.
1: Ricordiamo anche il sito dove possono trovare tutte le informazioni:
2: www.risovialonenanoveronese.it.
0: E ricordiamo che sul sito trovate la storia del consorzio, ma non solo, anche tutti quelli che sono gli eventi, gli avvenimenti, e anche una bellissima sezione dedicata alle ricette, che è molto importante.
1: Eh certo.
2: Beh, è la cosa più importante, perché il riso da solo non
1: ma
2: fa niente.
1: Lei Filippo, Filippo, qual è, certo, qual è il tuo riso preferito?
2: Beh, ho due risotti che sono tipici di Verona, tra l'altro. Quindi sì, il primo è il risotto all'amarone.
1: Buono.
2: Un risotto col vino più tipico di Verona. Sì. E l'altro è il risotto all'isolana, che è il fulcro del riso IGP, che è un riso fatto con la carne, che è anche il piatto principale della fiera che organizziamo a settembre, dove tutte le riserie cucinano questo risotto, il risotto all'isolana con riso IGP.
1: Dove Giovannino ogni anno non manca.
0: Sì, è la tappa fissa di settembre.
2: Non si può mancare.
1: È vero. Però ricordatevi solo Riso Nano Vialone Veronese IGP. Grazie, certo. Filippo.
2: Va bene, grazie a tutti.
0: Alla prossima.
1: E continuiamo anche con la musica, caro,
0: certo,
1: Giovannino.
0: Arriva Annalisa Simeoni con Messico e andiamo a salutare con questo bel brano esattamente l'amico Silvano. Ciao Silvano.
1: Un abbraccio Silvano, eccolo qua, Annalisa Simeoni con Messico.

0: cosa Simeoni con Messico? Cosa stai facendo?
1: Vado in Messico.
0: Ah, vai in Messico.
1: Anzi,
0: ciao.
1: No, no, non vado in Messico.
0: Vado a gonfie vele.
1: Vado. Torniamo lì. No, vado in provincia di Verona a mangiare il riso.
0: Okay, sei un po' in anticipo.
1: Vabbè, no, 11:30 arriva.
0: No, ma sei un po' in anticipo per la fiera di settembre.
1: Per la sera, sì, assolutamente, bro, assolutamente. Va bene, no, a parte gli scherzi, io vi ringrazio e vi saluto. Ci ritroviamo domani a partire dalle 8, sempre qui su Radio Sorriso. Vi lascio in compagnia fino alle 12 con Iris.
0: Un abbraccio, Giovannino. Ciao. E noi andiamo con Futura, l'orchestra Castrina Pase and Friends.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Sorriso.
12: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni, ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre, chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
16: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
17: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
18: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

preso, ci siamo ascoltati Luca Canale con La Befana, che poi mi ha fatto anche sorridere perché questa canzone ce l'ha richiesta Paolo. La voleva dedicare alla sua amica Giorgia. Io ho detto: scusa, ma gli dedichi La Befana? Cioè, il 4 di giugno? Sì, vabbè. Io ho alzato le mani, ho detto: va bene, io te la metto. Poi, però, se Giorgia si arrabbia, scusa, Gloria, si arrabbia, non voglio saperne. Ecco, va bene, dai. Ciao, Radio Sorriso, sono Fernanda di Badia. Vorrei dedicare una canzone alla mia nipote Giulia che sta lavorando. Grazie mille, ti dedichiamo Ombre e Fuoco, Omar Lambertini, uno dei suoi nuovi singoli. Saluto anche l'amico Loris di Padova, ciao Loris, un bacio grande. Saluto Anna di Fontane che invece voleva dedicare un valzer lento alla sua amica. Prima però Omar Lambertini con Ombre e Fuoco.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai ci siamo ascoltate. Ogni stella è un desiderio, Mary Maffeis, e così l'abbiamo accontentato anche la nostra amica Anna Di Fontane. Saluto ancora Paolo Di Spilimbergo, che purtroppo si è perso la canzone che avevamo inserito per lui, Cicci Ghita Condor, alle 11:10. Mi dispiace Paolo, però ti mando un abbraccio fortissimo. E si continua con la bella musica, andiamo ad ascoltarci un bel ciaccia, Cristian Patarini con Sincera.

Amici miei, su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato Silvana di Castelluccio che ce l'ha richiesto e ora noi andiamo ad ascoltarci anche Graziano Cianni con Ti aspetterò domani. Graziano, che ricordiamo, giovanissimo autore di tantissime canzoni, sicuramente tra le più famose di Omar Codazzi, ma anche di Rapsodia in questo ultimo anno e mezzo che ce la siamo ascoltata, riascoltata, e ancora avranno molto molto richiesti. E ricordiamo che Graziano Cianni sarà ospite insieme a Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso venerdì 26 giugno al Sorriso in piazza a San Biagio di Callalta, dove troverete il nostro Alex insieme a Massimiliano e Tiziana. Quindi venerdì 26 giugno in compagnia di Graziano Cianni, Valentina e Stefania, le voci dell'Orchestra Sorriso, e poi il nostro direttore Alex con i due mattatori del mezzogiorno, perché a mezzogiorno poi ci saranno come sempre loro a tenervi compagnia. Andiamo con Graziano e Ti aspetterò domani. No, noi vi aspettiamo venerdì 26 giugno. Segnatevi questa data importantissima.

Luciani con Ti aspetterò domani su Radio Sorriso. Io invece vi rinnovo l'appuntamento a domani, sempre dalle 10 alle 12 qui su Radio Sorriso, e salutiamo anche gli amici che magari stanno organizzando qualche evento e vi servono quelle che sono le tovagliette della sagra. Se avete piacere potete chiamare il nostro centralino allo 0423 7367, passare a ritirarle direttamente in sede, perché è arrivata l'estate, ci sono veramente tantissime feste, e se avete piacere di avere le tovagliette in omaggio di Radio Sorriso le potete avere chiamando allo 0423 7367. Magari passate a ritirarle qui in sede, così ci fate anche un saluto certo, e ci raccontate magari anche dov'è la vostra festa. Noi vi aspettiamo a Radio Sorriso, volete le tovagliette gratuite 0423 7367. Si continua con la musica, arriva Lara Agostini Band con Immagina. Io vi saluto, questo è il loro nuovo singolo che poi sentirete anche per tutto il mese di giugno qui su Radio Sorriso. Vi lascio con Tiziana e Massimiliano, fate i bravi e dite a tutti che ascoltate la radio più giovane che mai, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Bacio a tutti.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. Sorriso 800 651 651.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Sorriso.
10: Sono le 12:04.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Esther Roletto. Da Bruxelles è arrivato il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Il caso della Grazia Nicole Minetti, la Procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega: notizie di stampa non corrispondenti al vero, ribadito lo stato di salute del bimbo adottato che richiede la presenza della madre, parte la richiesta per i danni. Tennis, l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo, oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio, buona la prima dell'Italia del CTA di Inter in Baldini, che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No,
15: beh, ma i nostri controlli.
16: No, no, no,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV-Line.
15: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV-Line.
15: Maniaci della qualità.
9: Sorriso.
18: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
9: Sorriso.
21: È il momento di ridiamoci su.

0: Vagabond.
1: Hai sentito?
0: Vagabond.
1: Uguale direi.
0: Vagabond.
1: Buongiorno.
2: Maria Vergine, oh mamma. Cos'hai oggi? Sei sorda?
1: No, guarda che io sono collegata qui. Ogni giorno la stessa cosa.
2: Io non so, ma perché? No, o Iris è veramente sorda e quindi ha bisogno di un amplifon consigliato dal collega. Perché veramente tu come senti, giusto?
1: Sì, sento.
2: E così è meglio?
1: Vabbè.
2: Buongiorno, giovedì 4 giugno 2026. Sono le 12:12:35 secondi.
1: Allora, secondo te adesso.
2: Io stavo finendo anche di bere il caffè, comunque.
1: Beh, intanto ti intervisto. Ascoltando. Sentendo la temperatura, no?
2: Buona.
1: Vedendo fuori la giornata e così, ti fa capire che è estate?
2: No, per niente. Mi hai detto, ti faccio una domanda e io ti rispondo. No, per niente, assolutamente no.
1: Mi hai bruciato l'argomento. Però potremmo trovare una domanda a questa tua risposta.
2: Ma qual è? È inerente all'argomento del giorno.
1: Sì, qual è quella cosa che ti fa dire subito è arrivata l'estate? Hai un qualcosa, un sentore? C'è un momento preciso in cui scatta questa cosa?
2: Bella la domanda, ci penso.
1: Però adesso io te l'ho chiesto e tu mi hai detto no, non mi sembra che sia
2: estate. Non mi sembra che sia estate, guardando fuori dalla finestra, cioè guarda che nuvoloni.
1: Ma i giorni scorsi che era caldo, che sei andato in giro.
2: Infatti si vede.
1: Ti sei abbronzato.
2: Hai visto le mie belle manine da ciclista? Rispetto al tuo colore sembriamo Michael Jackson e...

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: E ritorniamo nuovamente in diretta dopo aver...
1: Ritorniamo a sorridere.
0: Scartavetrato l'ugola.
1: Con Sonia. Sonia De Castelli.
0: Allora, abbiamo una risposta solo con un pollicino in su che arriva da Mara di San Biagio. Quindi meglio un pollice in su che niente, insomma.
1: Proprio veri. Oh.

0: però non possiamo lamentarci.
1: Per cosa?
0: Una sola ha detto pollice su, quindi vuol dire che non...
1: Beh, ma evidentemente sai che chi tace consente, c'è il detto.
0: Oh,
1: no?
0: Bravo, collega, bravo.
1: Tutti gli ascoltatori,
0: bravo,
1: che hanno sentito questo exploit, no? Questi 30 secondi
0: chi
1: di...
0: Mi piace questa cosa.
1: Questi 30 secondi di euforia, no? Di canzone, secondo me, chi è che ha cantato quella canzone là?
0: Luisella la cantava.
1: È morta,
0: andiamo
1: sicuramente
0: a mettere il grano.
1: Quindi si starà girando.
0: Ma non neanche tanto tempo fa, comunque.
1: Quindi
0: molta...
1: comunque non c'è più.
0: No, non c'è, ecco, più tra noi.
1: Bene, quindi si sarà girata nella tomba. Sentito io e te che cantavamo quella canzone. Vabbè, 345 48 45 663, potete richiedere qualsiasi canzone, se non ce l'abbiamo in archivio, ci pensiamo.
0: Grazie,
1: io, ci pensiamo io e Tiziana, l'importante è che sia italiana, perché italiana ci vengono meglio che in inglese, in tedesco, italiana, una canzone italiana, anche di Liscio, che magari non abbiamo più, perché magari, non lo so, ce l'hanno portata via, e noi ve la cantiamo, quindi non preoccupatevi.
0: E allora mettiamo adesso una delle più belle canzoni del mondo, perché tutti la conoscono, tutti la cantano in diverse tonalità, dal stile tenore, dal stile brasiliano, dal stile...
1: Dal do di petto.
0: Dal do di petto, insomma è la canzone con una parola che è la prima che noi esseri umani diciamo.
1: No.
0: La prima parola, no, che tu dici quando sei piccolino e impari a parlare, qual è? No, ma quello è un suono, non è una parola. La prima parola che diciamo tutti è mamma.
1: Ma non sono sicuro, però.
0: E invece mio marito
1: non sono d'accordo,
0: dice che mio figlio ha detto cacca.
1: Capisco tante cose.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: tocca a noi, Graziano Cianni, complimenti con questa energia.
1: Ma non è tocca a noi il titolo.
0: No, tocca a noi nel senso tocca a me e te a parlare.
1: Il titolo è Notte con Graziano Cianni, che sarà anche ospite con noi.
0: Ebbene sì, signori e signori.
1: Dove, come, quando, avanti, esprimi, caro collega, questa
0: allora,
1: serata magica.
0: Allora, Alto Baggi Festival, San Biagio di Callalta, scrivetelo sui vostri taccuini, venerdì 26 giugno alle ore 21:30 io, Tiziana ed Alex saremo presenti sul palco del Tobagi Festival a San Biagio di Callalta. Ospiti Graziano Cianni, ovviamente, poi ci sarà Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso. Meno male, perché insomma mi stavo preoccupando per te, Graziano Cianni, per me due ciliegine, capito? Il grande Alex pensa sempre a me. Poi Alex, Tiziana e Max. Però io sembro no?
1: E tu e io, guarda come sembro.
0: Beh, te sembri anche abbastanza. Non male, andate a vedere. E poi ci saranno i ballerini anche della scuola di ballo Prestige.
1: Quindi quest'anno,
0: signori e signori, i sorrisi in piazza saranno stratosferici.
1: Vi vogliamo conoscere. Se anche voi è il vostro desiderio, questo è un opportunità per conoscerci di persona e per ballare insieme.
0: Oddio, per ballare insieme io alzo le mani, non so
1: beh,
0: tu.
1: Noi balliamo per conto
0: con
1: nostro.
0: Con l'occasione, visto che io e te siamo due tronchi, diciamo la verità.
1: Beh, più tu che io.
0: Vabbè, però io sento il tempo.
1: L'ha detto il direttore.
0: Vabbè, ok, perfetto. Che sia l'occasione buona per imparare con i ballerini
1: della scuola
0: Prestige. Magari un paio di passi, non è che chiedo una coreografia completa. 3-4 scicche, sciacche, scicche, sciacche. Tricche, tracche, tricche, tracche.
1: Sì, tricche e ballacche.
0: 1, 2, 3.
1: Andiamo
0: 4,
1: con Francesca
0: 5,
1: Mazzucato. 6, perché 1, abbiamo 2, preparato? 3, dunque, no, aspetta, ricorda la data.
0: Allora, la data da segnare: venerdì 26 giugno 2026, Tobagi Festival, San Biagio di Callalta. Io, Tiziana, Alex, Graziano Cianni, Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e i ballerini della scuola di danza Prestige. Abbiamo ricordato questo, poi andiamo a salutare gli amici camionisti, credo, perché hanno scritto camorristi, però per carità,
1: ragazzi, dai, non fatevi pubblicità
0: io
1: così,
0: leggo, ciao bellissimi sorrisini, siamo un gruppo di camorristi, anche no, forse camionisti innamorati del vulcano Francesca Mazzucato. Potreste mettere un pezzo qualsiasi con dedica a Rosy e Mirella Gian di Genova, grazie. Fai partire, maledico il mondo.
1: Andiamo.
0: No, vedi te, andiamo. Tu il timone.

0: Eccoci qua, sono arrivato.
1: E poi arrivi tu con l'orchestra Sorriso,
0: sono
1: la
0: arrivato.
1: Voce di Stefania che abbiamo ascoltato, ma che potremmo riascoltare proprio quella sera del 26
0: ma anche
1: giugno.
0: Se non canta, ma potremmo rivederla, quello mi interessa.
1: È un venerdì, giusto?
0: Quindi 26. Tu sai che io rimarrò in mezzo in mezzo a Valentina e Stefania. Cioè, adesso io mi sto già vedendo sul palco, alla mia destra Valentina, alla mia sinistra Stefania, e tu avrai o la tua destra o la tua sinistra a tua scelta. Puoi scegliere Graziano Gianni.
1: Beh, innanzitutto Graziano
0: poi
1: Gianni
0: le abbraccio, facciamo un po' di
1: vale
0: can-can,
1: per due perché è un bellissimo ragazzo, è un gentile, ha due occhi.
0: Ma io non sto dicendo
1: incantano.
0: Nulla, io non sto dicendo
1: e
0: nulla.
1: Poi,
0: però
1: è proprio vero, è proprio
0: che...
1: vera quella cosa, Max.
0: Che cosa?
1: Che agli uomini piacciono da matti le more, ma poi sposano le bionde.
0: Beh, a me che me frega, cioè, fondamentalmente.
1: No, perché volevo
0: così,
1: solo
0: tanto
1: ribadirlo.
0: Per dire, no. Vabbè, ma io me lo auguro, però io rimango in mezzo a due more. Almeno la foto è in bianco e nero, quindi spero che siano more. Magari fossero rosse meglio ancora, no? Però tradirei.
1: E non... Lo sai che c'è qualcun altro innamorato della Rossella? Anche Giovanni Zani.
0: Ma chi
1: dice?
0: Non è innamorato di Rossella Ferrari? Tu dimmi, chi non è innamorato di Rossella Ferrari?
1: Hai ragione.
0: Comunque, cambiamo discorso, andiamo qua. Siamo camperisti,
1: mannaggia.
0: Hai sentito camorristi,
1: ragazzi,
0: per carità,
1: scritto.
0: Magari poteva tornare utile un domani.
1: No.
0: Camperisti, mannaggia, primavera, povera Francesca. Vabbè, no, povera cosa c'entra? È bravissima. Un bel pezzo hai selezionato.
1: Beh,
0: del 2024.
1: Maledico il mondo. E poi e la quindi... grinta viene fuori in tutte le sue canzoni, perché lei è proprio così.
0: Esatto.
1: Francesca Mazzucato.
0: Da Genova, dove era? Da Genova andiamo in Brasile. E andiamo a salutare anche l'amico Savio. Ciao Savio, buongiorno.
1: Ciao.
0: Carissimi Tiziana e Massimiliano, un abbraccio fortissimo e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Ora, leggi quello che ci ha scritto.
1: Che neste dia de Corpus Christis possamos renovar nossas fé na presada viva de Cristo, na Eucaristia e encomprar pasma e ma sua greca grazia infinita.
0: Bon
1: bravo, dia.
0: Bon dia.
1: Poi tu, io non sono mai stata
0: io
1: in Spagna,
0: il buon
1: tu
0: di,
1: lo sei stato
0: noi,
1: di più, quindi dello spagnolo.
0: Ma dovresti... portoghese questo.
1: Ah sì?
0: No.
1: Ah
0: guarda,
1: già no, è vero, cioè, hai ragione.
0: Se parliamo di Brasile, il Brasile non sono spagnoli ma sono portoghesi.
1: In Brasile si parla il portoghese, hai ragione.
0: Portuguese.
1: Andiamo con Edita Camisca, questa
0: che
1: è
0: non è portoghese.
1: No, ma deve essere
0: dell'est.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: La tua canzone, Pietro Galassi, su Radio Sorriso, richiesta
1: sì,
0: da un ascoltatore che ha lasciato un messaggio in segreteria e speriamo di aver fatto cosa gradita.
1: Esatto. Noi siamo contenti quando interagiamo con gli ascoltatori. È arrivato adesso un altro messaggio che poi ci accusano di non leggere i messaggi.
0: Beh, no, chi è che ci accusa? Abbiamo i camorristi dalla nostra parte, quindi attenzione. Ciao bellissimi, sono Michele di Santa Maria di Sala, vorrei ascoltare Cuore di Falco di Rossello, un bacio. Ma siamo purtroppo in ritardo.
1: Dai che ce la facciamo, abbiamo l'ultimo brano.
0: Aspetta, sì, va bene, ok.
1: Perché hai questi dubbi?
0: Aspetta, temporeggia.
1: No, ce ne dobbiamo andare, quindi siamo giunti ai saluti. E grazie come sempre, domani sarà venerdì, quindi nuovamente qui sempre dalle 12 alle 14,
0: certo,
1: con
0: confermo.
1: Tiziana e Massimiliano, e quindi
0: vai pure con Cuore di Falco, chiudete gli occhi e immaginate Rossella Ferrari tutta per voi.
1: Ciao dai,
0: ciao, domani basta, cioè, vai partire.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
6: Buon pomeriggio, ecco alcuni appuntamenti. EICMA per il percorso di avvicinamento all'83esima esposizione internazionale delle due ruote in programma Fiera Milano Ro dal 5 all'8 novembre. Lancia la nuova campagna di comunicazione che accompagnerà l'evento nei prossimi mesi. Il manifesto raffigura una moto nascosta sotto un drappo rosso accompagnato dal claim Always the first time. Ogni anno una scoperta.
7: Conta la rovescia per il ritorno della Mille Miglia a Padova. A 9 anni dall'ultimo passaggio la celebre manifestazione farà nuovamente tappa in città. Martedì 9, mercoledì 10 giugno la gara di regolarità riservata alle più prestigiose auto d'epoca attraverserà la provincia di Padova e farà tappa in piazza Insurrezione e in Prato della Valle, percorrendo il centro storico a pochi passi dai tesori artistici riconosciuti dall'UNESCO.
6: Infine parliamo di cinema. Anguane, Le voci dell'acqua, il nuovo documentario di Giovanni Pellegrini, sarà presentato in prima nazionale al Festival Cinema Ambiente. Esplora le geografie d'acqua del Veneto e si interroga sul rapporto con l'ambiente.
7: A risentirci.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sorriso.
14: È il momento di Oltre il liscio.

E si riparte per un nuovo viaggio musicale. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi, cari sorrisini belli vicini e lontani, da Claudio Prospero e come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Bene! Che la musica sia con noi, ragazzi! E allora partiamo, dai, fuoco alle polveri! C'è Gianni Valfusi con il nuovo singolo A lui che ama il mare. Buon pomeriggio, sorrisini! Buona musica!

0: Quanti amori, Monica Cherubini, ma io ne ho uno speciale, uno particolare, la nostra signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio.
0: Ha visto che le ho aperto la finestra così?
1: Ecco, immagino anche con un po' di anticipo, perché fa già caldo qua dentro. Per prepararmi l'ambiente, la temperatura.
0: Ho detto, se poi mi critica sempre perché qui è tutto invernale.
1: Ma vede che io arrivo con la mia felpa, con il mio cappellino.
0: E invece io le ho aperto così lei sente una.
1: Ma lei non deve soffrire per me, signor Claudio. Lei si tenga pure i suoi pinguini.
0: No,
1: di conseguenza. Ho anche la maglietta della salute, guardi
0: sì.
1: Qua.
0: Al 4 di giugno. Vabbè, ragazzi.
1: Signor Claudio.
0: Non si hanno più 20 anni, signora Carlotta.
1: Ho avuto la febbre la settimana scorsa, che dovevo fare? E miravo a letto. Signor Claudio, dov'è?
0: E invece vede che io la penso, ho aperto tutto così lei arriva a una temperatura più adeguata al suo corpo e così lei è più serena.
1: Bravo, grazie.
0: Però fa caldo, però.
1: Fa un po' caldo, però. Cioè, potete tenersi l'aria condizionata e fregarsene altamente delle
0: mani. Va bene. Ma terrò presente quanto lei ha detto, l'amore.
1: Signor Claudio, io ci tengo che lei mantenga tramite la criogenetica la sua bella pelle, che ha un viso che sembra le chiappette di un bambino.
0: Ma signora Carlotta, ma non è l'unica che me lo dice.
1: Vabbè, le dicono spesso che ha la faccia come
0: signora Carlotta.
1: Ma sa, me la proprio porta.
0: Ma lei insomma è superiore.
1: Sono anche un po' tirata. Oggi sono un po' monella, signor Claudio.
0: C'è una motivazione particolare per la quale.
1: No, così. Sono peperina.
0: Bene. Allora ci. Cosa farà domani senza di me? Cioè, no, io cosa farò senza di me? È giusto.
1: Io vabbè. Cosa faccio domani sera, signor Claudio? Vado a fare quasi 2 ore di yoga. Perché di solito non riesco ad andare a yoga il venerdì sera perché alle 18:15 io finisco qui alle 18.
0: No, domani invece lei si trastullerà.
1: Domani vado a fare 2 ore di yoga.
0: Chissà poi come la vedrò domenica. Bene, ci salutiamo intanto, cari sorrisini, con Emanuel Martini. Cosa avevi in mente? Buona continuazione di ascolto a tutti voi da Claudio Prospero. Buona serata, buona vita e ci sentiamo domani pomeriggio per un altro viaggio musicale in partenza.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ha 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
13: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

E questa volta non posso proprio dire che era una canzone che parlava di me, perché il titolo è Seria, ce l'ha cantata Franci dall'orchestra di Renzo Biondi. Buon pomeriggio, sorrisini, Carlotta con voi fino alle 18. E oggi, come dicevo col signor Claudio, mi sento un po' un peperino. E quindi cosa facciamo? Beh, intanto ho una domanda per voi. Ho deciso che oggi parliamo di questo, ovvero di quella cosa che proprio oggi non avete voglia di fare, che dovete fare, dovreste fare, avete magari fatto ma non avete o non avevate proprio voglia. Ditelo a Radio Sorriso. Io lo so che voi siete persone integerrime, che le cose le fanno, però sotto sotto siamo umani, siamo tutti fatti di carne, e quindi quella cosa che proprio non ci andava di fare, anche se l'abbiamo poi fatta, non ci andava proprio. Sfogatevi con Radio Sorriso, che tanto non vi sente nessuno. Sfogatevi con una telefonata allo 0423 736 80 o 736 81, oppure mandate un messaggino, un bello sfogo via nota vocale al 345 48 45 663. Qual è quella cosa che proprio oggi non avete voglia di fare? Una cosa che sono sicura abbiate tutti voglia di fare invece è ballare la polca. In questo caso vi faccio ascoltare una bella novità di Veila e Giuseppe Spinelli, si intitola La polca romagnola.

con Edilio Nicolucci e Siro Facchini, la voce di Alessandra Lo Sacco De Seo, un bel valzerino qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto Graziella di Udine che scrive al 345 48 45 663. Ciao Carlotta, io oggi non ho voglia di stirare, ma ahimè chi lo fa per me? Io naturalmente, e ne ho una montagna, fortuna che lo faccio sempre con Radio Sorriso. Buon pomeriggio Graziella cara, io ti capisco molto bene perché io ho talmente poca voglia di stirare in generale che credo di avere delle cose lì che aspettano di essere stirate da più di un anno. Che schifo, lo so, potete tirarmi le orecchie, siete autorizzati, me ne rendo conto benissimo. E vabbè, cosa non avete proprio voglia di fare oggi? Raccontatelo a Radio Sorriso. Io saluto Giacinta e Lina e per loro arriva Pietro Galassi con Affacciati al balcone.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Eratos Bassissi con il tango Alma de Dios. Salutiamo Fausto Di Manzano che voleva ascoltare una canzone, ce la canta Roberto Tagliani, si intitola Non pensare a me. Non pensate a me, ragazzi, pensate a quella cosa che oggi non vi va proprio di fare e raccontatela a Radio Sorriso. Noi intanto ci balliamo questo bel terzinato e grazie di nuovo a Fausto.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Sorriso.
9: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 17 e un minuto.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. Nel 2025 le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,3 miliardi, in aumento del 13,5% rispetto ai 10,9 miliardi del 2024. Lo rileva una ricerca del centro studi di Unimpresa. Secondo l'osservatorio Innovative Payment del Politecnico di Milano, con riferimento al POS, nel contesto provinciale si distinguono Modena e Venezia. Anche a maggio il mercato degli affitti continua a mostrare una dinamica espansiva, lo rileva il nuovo rapporto di Idealista. L'analisi elaborata dall'ufficio studi del portale immobiliare mette in evidenza un quadro caratterizzato da una domanda ancora sostenuta. Ribassi importanti dei canoni di affitto sono stati registrati a Mantova, meno 5,4%, e a Padova, meno 2,8%. Una vasta circolazione depressionaria atlantica si spinge fino all'Europa, arrivando a sfiorare l'Italia. Dopo il maltempo che ha colpito la penisola negli ultimi giorni, secondo il Centro Meteo Italiano, nubi sono attese al nord. Sono infatti previsti rovesci e temporali localmente intensi tra nord-ovest e nord-est. Le condizioni miglioreranno con l'approssimarsi del fine settimana. È tutto.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Sorriso, ovvio.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
17: Termini e condizioni in negozio online.

0: l'ordine del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica.
9: Sorriso.
10: Edizioni Mama Music presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Noi siamo agli anni 90. Beh, negli anni 90, quando ero adolescente, guai a dire che non mi andava di fare quella cosa, perché arrivava la proverbiale ciabattona sui denti. No, sui denti no, sto scherzando. Cosa non vi va proprio di fare oggi? Beh, Barbara Di Lodi dice: non mi va di rifare il letto, lo devo rifare quando torno dal lavoro. Però sì, va fatto. Insomma, ci sono effettivamente ci sono degli studi, non bisogna rifarlo subito appena svegli, perché va arieggiato se non cambiate le lenzuola proprio quel giorno. Però sì, uno dice: ma cosa, cioè sono le 5 di pomeriggio, rifaccio il letto e poi tra qualche ora lo sfaccio di nuovo per andare a dormire. Hai ragione Barbara, hai veramente ragione. Per te arrivano i girasoli, mi hai dato facoltà di scelta, allora ho scelto una bella polca che ci porta sull'Appennino.

Era Editha Kaminska con Ci vuole troppo cuore, ce l'ha richiesta l'amico Pietro di Verona, che mi ha raccontato che lui normalmente non ha molta voglia di pulire casa. Io oggi vi sto domandando, non in generale come molti stanno fraintendendo, cosa non vi piace fare in generale, no no, la cosa che proprio oggi non avete voglia di fare, non avete assolutamente voglia di fare, eppure magari vi tocca. Fatemelo sapere chiamando lo 0423 736680 o 736681, oppure mandate un messaggino al 345 48 45 663 come ha fatto l'amica Carla, che ha scritto: a me non piace, anche lei ha un po' frainteso, però l'ha fatto da l'ha fatto svogliatamente da poco, quindi vale lo stesso. Non mi piace fare le valigie, non so mai cosa metterci, e ieri sera sono rientrata dall'Alto Adige e mi manda anche una bellissima foto tra l'altro. Oggi nel disfare le valigie appunto mi sono accorta che tre quarti di quello che ho portato non ho usato, non serviva. Vedi, quando si fanno le cose, a volte quando non si ha proprio voglia, non ti va mai di fare una cosa, poi la fai un po' svogliatamente e può capitare che ci sia qualche intoppo, però insomma quando si va in viaggio meglio avere cose in più che cose in meno, per quanto mi riguarda. Per te carissima Carla arriva Daniela Rosi con Piccolo Fiore.

l'orchestra di Renzo Tomassini, siamo andati al Ciringhito. Oh, che bella immagine, che bella idea, al Ciringhito, sulla spiaggia, con questa estate che sta arrivando. E con l'estate arriva anche un po' la voglia di lasciarsi andare e di non svolgere alcune attività. Qual è quella cosa che oggi dovreste fare ma non avete proprio voglia di fare? Io questa sera, ad esempio, dovrei mettermi davanti al computer per pagare un bollettino. Non c'ho proprio voglia, però il bollettino si deve pagare e quindi contro voglia dopo cena mi metterò a fare sta cosa. Va fatta? La facciamo. Dai che c'è l'orchestra di Paolo Bertoli con la baciata adesso. Valentina ci canta Companiero.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su Remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39. 2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sorriso!
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Detergente bio, intimo, delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
14: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Luna con l'orchestra Sorriso su Radio Sorriso, giustamente. Saluto Renato di Villa del Conte che voleva ascoltare questa bella cumbia intitolata Vulcanica dall'orchestra di Fabio Corazza.

Nuova Luce è la canzone di Igor Chimetto che mi è stata richiesta dall'amico Lino di Campo San Piero. Ciao Lino, buona continuazione con la bella musica di Radio Sorriso, le 17:49 minuti. Manca poco al momento di salutarci, ma adesso andiamo a salutare anche Tony Merica e anche Monia. Ci stanno ascoltando e adesso per voi arrivano Mary ed Elisa con le canzoni degli ABBA.

Grande ritmo con le canzoni degli ABBA su Radio Sorriso, è anche arrivato il momento di salutarci, miei cari sorrisini. Tra poco arriva Patrick a tenervi compagnia fino alle 20, io invece vi mando un bacione, vi saluto e vi do appuntamento a domenica, perché domani non sarò qui, devo fare delle cose a casa, insomma, non nulla di interessante, ma io vi lascerò in ottime mani naturalmente, e domenica passeremo assieme come sempre le ore del settimo tramonto, quindi non mancate, mi raccomando, un bacio a tutti voi, e a ritmo di mambo come di consueto è giunto il momento di salutarci. Oggi c'è Mario Riccardi con il Big Mambo.

0: Mambo.
1: Avete ascoltato I colori della musica.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. 800 651 651. Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Nova. Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Sorriso.
14: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: Sono le 18 e 3 minuti.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
19: Buonasera da Umberto Cascone. Inchiesta assurda per la sesta volta finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti su Silvio e su tutto il centrodestra. Mattarella, dopo la relazione della Procura Generale di Milano, conferma la grazia a Nicole Minetti. I magistrati, a seguito di nuovi accertamenti, hanno ritenuto infondate le accuse pubblicate da alcuni organi di stampa. Il Quirinale ribadisce piena fiducia nella magistratura. Il passaggio in Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi del governo dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare. Palazzo Chigi dovrà normare la produzione energetica, la ricerca sulla fusione e la gestione delle scorie. Tennis a Roland Garros, il duo Errani Vavassori trionfa nel doppio misto, confermato dunque il titolo già portato a casa lo scorso anno. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori ci giocano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
21: No, no, no, non
20: sì, ma la nostra qualità.
21: No,
20: beh, ma i nostri controlli.
21: No, no,
20: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
21: MV Line.
20: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
21: MV Line.
20: Maniaci della qualità.
13: Sorriso.
22: Care amiche
23: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
23: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: Sorriso!
24: È il momento di cocktail di sera.
25: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
26: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E allora, carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, un buon giovedì 4 giugno, sono le 18:10 in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20 sarò qui ad accontentare le vostre dediche, le vostre richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di trasmissione, sono il 345-48-45-663 via WhatsApp, oppure telefonandomi allo 0423-736-680 o 736681. Ma accogliamo subito i primi messaggi che arrivano quest'oggi. Uno fa parte appunto dell'amico Luca Roncari, dell'orchestra di Luca Roncari, che dice: ciao Patrick, fai per cortesia gli auguri di buon compleanno a Luciano Biscaro, che oggi compie gli anni, e se puoi dedicargli la canzone Mia Bella, cantata da Luca Roncari appunto. Grazie e complimenti a tutta Radio Sorriso. Grazie Patrick, grazie a te Luca, e sicuramente dedicheremo la prossima canzone a Luciano Biscaro e facciamo tanti auguri di buon compleanno anche da parte di tutta Radio Sorriso. E poi accontenteremo l'amico Dario di Pertegada in provincia di Udine, che ci ha richiesto Voce Mia con Veronica Cuneo. Però intanto ascoltiamo questa bellissima canzone, questa Mia Bella, Luca Roncari per voi, con tanti auguri a Luciano Biscaro.

E ci siamo ascoltati anche Opera con Titti Bianchi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, per l'amica Betty di Portogruaro. Salutiamo subito l'amico Giorgio di Pezzan di Istrana che mi ha telefonato. Grazie Giorgio, mi ha fatto veramente piacere la tua telefonata, era da tanto tempo che non ti sentivo, quindi un abbraccio grande e mi raccomando tanti auguri per una pronta guarigione, carissimo Giorgio. E adesso andiamo a salutare l'amica Anna di Sassuolo. Ciao Anna, un abbraccio grandissimo a te, perché ci hai richiesto la prossima canzone dal titolo Il Frate, e con Il Frate poi salutiamo anche l'amica Monica di Monza Brianza che mi richiede una canzone dal titolo Teneramente Parliamone, che canto io. Quindi grazie a te Monica, poi l'ascoltiamo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: E ci siamo ascoltati anche questa dolcissima Sardegna con Marco e Alice, che dice: l'amica Paola di Parma ringrazia per la compagnia gli amici di Radio Sorriso e mi fate ascoltare dolcissima Sardegna, grazie e buona serata. Ecco fatto, carissima Paola, ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio anche a te. E poi salutiamo anche tutti gli amici della Sardegna all'ascolto di Radio Sorriso, in compagnia di Patrick fino alle ore 20 oggi giovedì 4 di giugno. E adesso andiamo ad ascoltare un messaggino che ci è arrivato poco fa, lo ascoltiamo tutti insieme, pronti che ve lo mando, è dedicato al nostro direttore Alex, eccolo qui il messaggino, pronti?
1: Ciao Ale, sono Agostino da Brescia, stiamo tornando ora dal mare, grazie per la bella giornata di domenica, ciao Ale, a presto.
2: Ciao.
0: Carissimo direttore, ti hanno mandato un bel messaggio qua, Agostino da Brescia e tutta la compagnia, grazie per la bella festa che avete passato domenica, quindi io direi di farti ascoltare subito con la tua pazza estate, caro direttore, Alex So con Sara Tommasi, questo grande successo per voi amici, arriva subito, eccolo qua.

E ci siamo ascoltati anche Rosamunda con Le Mondine. Questa canzone era dedicata in particolar modo all'amica Dina di Rodeano Alto e anche all'amica Solidea. Un abbraccio grande, abbiamo ascoltato anche la vostra polca preferita, ragazze. E adesso andiamo a ballare, ad ascoltare questa bellissima canzone interpretata da Marianna Lanteri, una canzone di Céline Dion, The Power of Love. Marianna Lanteri per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E siamo giunti ai saluti finati con Sono innamorata Morena Santa Maria, questo bellissimo valzer. Vi ricordo, Sorriso in piazza vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta, venerdì 26 giugno dalle ore 21. Si balla con la musica delle grandi orchestre con Alex, Tiziana e Max. Super ospiti di questa manifestazione, di questo Tobagi Festival venerdì 26 giugno, saranno Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso, e Graziano Cianni, mi raccomando ragazzi, non mancate, numerosi come sempre, l'ingresso è libero, ci sarà un'area drink and food, quindi una serata da non perdere, venerdì 26 giugno con Radio Sorriso, Sorriso in piazza al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, venerdì 26 giugno, annotatevi bene questa data, mi raccomando, non mancate, perché oltre ai nostri speaker Alex, Tiziana e Max ci saranno anche Valentina e Stefania dell'orchestra Sorriso e Graziano Cianni, mi raccomando, non mancate. E a proposito di Valentina e Stefania dell'orchestra Sorriso, visto che saranno ospiti questo venerdì 26 giugno, io concludo queste due ore di cocktail di sera con questa bellissima canzone, questa Dillo alla Luna. Da parte mia è tutto, io vi auguro una buona serata, un buon proseguo di serata, arrivederci a domani sera dalle 18 alle 20, sarò qui a tenervi compagnia come di consueto, grazie a tutti dal vostro Patrick, ciao, un abbraccio grande.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
3: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 20 e un minuto. Radio Sorriso Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nuvolosità alta e stratificata in transito sulle regioni del nord, legata a un impulso atlantico che poi porterà qualche acquazzone temporale entro sera a partire dal nord-ovest, fenomeni che tra notte e mattina di venerdì si estenderanno anche a Lombardia e Triveneto e in maniera più irregolare anche ad Emilia, Romagna e Marche. Avremo poi venerdì un rapido miglioramento fin dal mattino a partire dal nord-ovest, della residua variabilità al nord-est, in particolare sulla Friuli Venezia Giulia, fino al pomeriggio e anche qualche piovasco tra Romagna e Marche. Temperature nel complesso molto gradevoli, le massime non andranno oltre i 25-26 gradi nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Sorriso.
1: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

L'amore che danza, una bella canzone di Simona 40 che salutiamo. Ancora feste e rimaniamo in provincia di Treviso. Vi segnalo a Barbisano di Pieve di Soligo la festa della birra che continua. Buon cibo, musica dal vivo, divertimento assicurato, profumo di birra fresca e carne di prima qualità. La festa della birra di Barbisano continua sino a sabato 6 giugno. Quindi non perdetevi musica e gastronomia. Il programma lo trovate sui social. Salutiamo gli amici di Barbisano e andiamo subito con Bagutti e un medley di Begin.

La prima mezz'ora di Girovagando è volata via, quindi tra poco mandiamo la pubblicità, stiamo fuori pochissimo, poi rientriamo. Abbiamo altri 30 minuti da trascorrere insieme, infatti la programmazione ci porterà sino alle ore 22 con il nostro magazine del folklore. Vi aspetto, rimanete qui con me.

0: State ascoltando Girovagando.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: A 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 € al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
13: Iper

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso?
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Motore. Azione. Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Era Enigma di Marco il Clan. Benvenuti, seconda parte di Girovagando. Salutiamo tutti quelli che accompagniamo in questa serata di giovedì 4 di giugno. Noi parliamo di feste, di sagre di prima qualità, di appuntamenti musicali e non solo. E allora vi porto in provincia di Pordenone, c'è la Sagra della Trota, siamo a Bagnarola di Sesto Arreghena. Sagra che continua sino a domenica, musica dal vivo, area giovani, un evento tradizionale che unisce gastronomia locale e intrattenimento. Ci sono fornitissimi stand enogastronomici che propongono specialità a base di trota. Il sabato e la domenica c'è anche il galletto allo spiedo. I posti a sedere sono al coperto, quindi vi aspettano sino a domenica a Bagnarola di Sesto Arreghena in provincia di Pordenone. Ora invece una bella canzone firmata Franco Bagutti Band.

Amici, ci stiamo preparando a un'estate piena di appuntamenti. Anche noi, lo staff di Radio Sorriso, arriveremo nelle vostre piazze per farvi divertire. Segnatevi il prossimo, perché con Sorriso in Piazza saremo venerdì 26 giugno dalle 21:30 a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, al Tobagi Festival in piazza Tobagi. Ci sarà un festival meraviglioso, un mix di musica, buon cibo e sano divertimento a chilometro zero, ad ingresso libero e gratuito. Quindi ci saremo anche noi venerdì 26 giugno per farvi ballare sotto le stelle. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi come sempre con la radio più giovane che mai. Ora invece si continua con la musica. La prossima canzone si intitola A Vienna.

Ho il tempo di salutarvi perché termina qui questa puntata del giovedì con Girovagando. Grazie della gentile attenzione. La programmazione continua per tutta la notte, quindi se potete rimanete sintonizzati sulla radio più giovane che mai, la radio della musica da ballo, che vi accompagna ogni giorno con le dirette e con i suoi appuntamenti. Con il nostro magazine torniamo domani, come sempre, vi aspetto a partire dalle 21. Grazie a tutti e buona continuazione.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 22 e 9 minuti.
10: Andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury.
10: E teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
13: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: È 1:02.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Israele e Libano hanno dato notizia di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che escluderanno Hezbollah. La dichiarazione è stata diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitanti dal Dipartimento di Stato statunitense. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare ad un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno per raggiungere un accordo globale. Mancano elementi concreti per poter confermare contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e il suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Si cambia argomento. Salda Vinci tra i doppiatori del film d'animazione Toy Story 5, che uscirà nei cinema italiani il 18 giugno. Il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, nonché quinto classificato allo Eurovision Song Contest con il brano Per sempre sì, dà voce allo stesso personaggio che nella versione originale è doppiato da Bad Bunny. È tutto.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. The shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.